0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Lo mejor del rock, lo mejor del pop. 94.1 Rock and Pop. Música 24/7.
2: Me gustan tus ojos.